Ma cari Dio, quale fa la tua pena? Un lampo di dolor su ciglio tuo balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: pure stimmi a regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restare a voi.
0: Hai tratto il fer.
1: Uso lo sguardo tuo per.

non destino affido a te. Scruta quel cuore che foglia morte affina, e tra le cicatrici al sangue.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allori della fonte vicina. E mezzanotte mi fa udire il mormorio.

vera regina. Ahi a me, qual mai pensiero, di tempo alvido, di un poco, e